State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

gioca a Shoe. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli, saluti.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

il mio giorno

You do it on your own.

0: Come on, get up.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi,

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti sollevo.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto

che avrò cura di te. Io sì, avrò cura.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

che ha detto Bunny? Nico e i gabbiani parole 1967, ma mi sentite? Oh, è scemonito, scemonito Bunny. Quindi diamo la buonasera a Tony, Azzurra, Yanez, Angelo Baffo, Marika, Andika, The Crow e poi, vediamo un po', The Crow, Felix, Paola, Il Beccamorto, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Bunny, Fenice, Bello, Melody, La Sciacchi, Alizè e Micione. Ciao Marika! Un mega mix di 13 minuti, ma va bene, dai, grazie Marika. Vi devo far sudare, ragazzi, perché fa freddo, freddissimo. Vi faccio riscaldare io, eh. Vi ricordo i piatti, il nostro mitico Black, vai Black, saluta gli amici, vai. Basta Black, basta.

0: non conosco ancora il programma di stasera, tra poco ve lo dico, eh.
1: Perché?
0: Perché non l'ho letta ancora, dai.

Vediamo un po', allora, vediamo un po'. Ore 18 ci sono io e Foxy, al momento Foxy ancora non c'è. 19 dovrebbe arrivare Giuseppe CT, ore 20 c'è Shaki, 21 c'è Dottor VJ Step, 22 c'è DJ Bello.

Al momento in console c'è Micione, manca ancora la Foxy, arriva più tardi. Come si chiama st'uccello? Oh, Angelo!

questa la voglio dedicare a Sciacchi, molto bella, molto bello questo brano. Tom Jones di Laila, versione country music.

0: mai mai di Laila.
1: Grazie Lumi.

Abbiamo ascoltato, vabbè, ancora in corso, The Day Before You Came, sono gli ABBA e passo la live alla nostra DJ Pozzi, ha fatto una scalettina, sono una decina di canzoni.

quindi saluto tutti voi ragazzi, non vi faccio la lista, cedo la nostra DJ Foxy, grazie, abbiamo fatto una mezz'ora, poi se non arriva Giuseppe vedremo un po' cosa fare, se andare avanti oppure se c'è qualche DJ cederemo le ore 19. Quindi finisco qui ragazzi e diamo la buona diretta al nostro DJ Foxy, Oxy, Oxy, Oxy, Oxy, Oxy.

0: Buonasera, buonasera a tutti da DJ Fazzi.
1: Mi resterà accanto, e un riso e nel pianto, e mi rialzerò.
0: Starete con me fino alle ore 19. Facciamo i complimenti al micione e auguro a tutti un buon ascolto.

0: un elettrotecnico che seppe inventare la pila.
1: 38 luglio Micione, questa qua la dedichiamo proprio a Micione.
0: Lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.
1: Ricordo il programma di stasera, ore 19 avremo Giuseppe, ore 20 Sciacchi, ore 21 Step e fino alle 22, l'orario più tardi, Bello.

0: Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa.
1: Buona cena, baffo!
0: Quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a pila. Il capo indiano che si chiamava Mo vengo anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro severo ma imparziale dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.

0: viene fa.
1: Ok, prossima canzone di Franco Battiato, la canzone dell'amore. Questa qua la dedichiamo a Sciacchi.
0: Ti sorprenderà, ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. Mua. Non rimpiangerle, non rimpiangerle. Mua. Mai.
2: Mua.
0: Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare.
1: Ma prego, Sciacchi.

sa. La senta un attimino la Foxy, perché abbiamo l'altra nipote, la più grande. Era il compleanno, già portato la torta, se va a mangiare la torta. Come va? Come va, Foxy?

0: vediamo se mi risponde Giuseppe. Ciao, grazie Giuseppe. Veramente ha fatto live la Fox,
1: sì.
0: Un po' io, un po' lei. Vediamo un po' che intenzioni ha Giuseppe.

0: Va bene, grazie. Ringraziamo tutti, ragazzi. Mo la lista la dà degli utenti, la fa Giuseppe. Facciamo lavorare un attimino e diamo. Io vi ringrazio, sia io che
1: DJ Pozzi per la diretta.
0: E ci sentiamo domani sera.
1: Buona musica, Giuseppe.
0: Grazie a tutti. Buona diretta, vai, Giuseppe. Vai, Giuseppe.

0: esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Radio web sta per salire.
1: Fidati di me.
0: In console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe. Giuseppe.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ Micione, un grazie va soprattutto ai titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con la bravissima Marcella Bella ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Baciami.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Marcella Bella, noi passiamo con un'altra bellissima song con Adriano Celentano. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Il tempo se ne va.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Adriano Celentano, noi passiamo con il prossimo brano, con Annalisa, ci fa ascoltare la sua bellissima song Mon Amour.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Annalisa, noi passiamo con un'altra bellissima song con Antonello Venditti. Ci andiamo ad ascoltare la sua Piero e Cinzia.

e dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Antonello Venditti, noi passiamo con un'altra bellissima song con Viola Valentino, ci andiamo ad ascoltare la sua Comprami.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Viola Valentino, noi passiamo con il prossimo brano. Con Umberto Tozzi ci andiamo ad ascoltare la sua Tu.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con il prossimo brano, con il brevissimo Toto Cutugno. Ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorata.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Toto Cutugno, noi passiamo con il prossimo brano con Gianni Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua Dolce Uragano.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gianni Bella, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Pooh ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Tanta voglia di lei.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Fiorella Mannoia. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Il cielo d'Irlanda.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Fiorella Mannoia, noi passiamo con il prossimo brano, con la mitica e compianta Juni Russo. Ci andiamo ad ascoltare la sua Alghiero.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della mitica Giunni Russo, noi passiamo con un'altra bellissima song con la bravissima Lara Fabian. Ci andiamo ad ascoltare la sua Adagio.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina Giovanna da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Lara Fabian, noi passiamo con il prossimo brano. Con il compianto e bravissimo Pino Mango ci andiamo ad ascoltare la sua Disincanto. E diamo la buona serata e benvenuto in chattina ad Angelo da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Pino Mango, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con i Santo California ci andiamo ad ascoltare la loro Un Angelo.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Fati da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E diamo anche la buona serata a Dottor Step da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. E che dire, spero di essere stato di vostro gradimento e a risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua, e buona diretta. Yeah.

0: man. Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna, alla console DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e buon mercoledì sera. Ringrazio Giuseppe per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Questa sera è messo dalla bella musica, non mi è fatto venire il mal di testa, Giuseppe, bravo. E complimenti anche a Foxy e Micione. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Saluto l'amico Tony Giff, Azzurra Rottweiler, Yanez, Angelo Buffalo, Amarica, Fati Zero, Andika, Foxy, Fenice, Tecrove, Claudio, Alice,

Felix Cyberman. Un saluto a Paola, Ciro il Becchino, Amalia, Rita, Giovanna Ballo. Al nostro amicone DJ Bello, dottor DJ Step, Giuseppe Citti e Micione. Saluto anche Dina, altrimenti si offende. E i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Sarete mia compagnia fino alle ore 21, parverà dottor DJ Step. E poi facciamo lavorare anche questa sera DJ Bello.

pochino di musica straniera, qualche richiesta e tanta musica italiana, come faccio io.

Nelly Furtado. Seid ihr Freund? E poi abbiamo la prima richiesta.

0: su richiesta.
1: E loro sono i Baccara. Yes, see, I can boogie. Questo brano è una richiesta di Tony Giffer.

grande voce, però peccato che mi sembra, se non mi sbaglio, non c'è più. Franklin Brown, Lofty Raymond, per i birilli oro. E nel frattempo saluto Andrea.

0: su richiesta.
1: La richiesta di Angelo Baffo, Iris, Biagio Antonacci.

voglio fare un saluto a una mia amica, Doren. Ciao Doren, che mi sta ascoltando da fuori. Ciao Doren. Dai, dopo il prossimo brano è... vabbè, per i brilli bianchi, poi ci sarà un brano per te, dai. In questo

Biagio Antonacci per Angelo Iris. Per i birilli bianchi, stella gemella, lei è Laura Pausini.

Ore 21. Dietro alla luce. Dottor Vice Step. Ore 22. Dice Bello. Ore 23. Charlie Force.

Doreen mi ha confidato che a lei piace molto Amedeo Minghi e io ne ho scelta una a caso. Edera, ho scelto per te, Doreen.

ti devi registrare, Black Knight, e non farai più fatica. Per i birilli bianchi, zucchero, fiori di maggio. E poi ci sarà un brano per Andrea, vedrai che bel brano che ti metto, Andrea.

Night. Noi dobbiamo mettere la protezione, perché ci sta un personaggio che entra spesso volentieri a insultare la sottoscritta,

Fiori di maggio. Vabbè, lui non è Fabio Concato, ma è Zucchero. A dopo, Catwoman.

Pensavi, infatti, che lui non c'era. Questo è proprio adatto a me, ma anche a te. Arrendermi mai, Renato Zero. E per tutti i sorcini di Radio Sole e Luna.

Loro sono i piccoli cantori di Milano. Heal the world. Per te, Foxy. Brano di Michael Jackson.

0: Spazio richiesta.
1: Questo è un mix di Micione, Adriano Celentano e Franco Battiato. La cura, e Micione la dedica proprio a me. Grazie Micio. E poi ho una dedica da fare, Birilli Blu.

sicuramente il prossimo brano piacerà a Black Knight, perciò inserisco anche lui come dedica, ok? Vediamo un po'.

0: porterò soprattutto il silenzio e la pazienza.
1: Guarda, se avanzo tempo, sì. Se ce la faccio in 10 minuti, con l'altro brano. Magari l'ultimo, sì.
0: La bonaccia d'agosto non calmerà.
1: Ce la fo, ce la fo.

la cura, grazie Micio. Loro sono i REM. Chi conosce i REM? Everybody Has. Per i brilli blu e per Black Knight. E poi ci sarà il brano tutto per Hulk. Che ce la fo. Spero tu, Black.

0: tutti in piedi che passa la processione. Viva Sant'Eusebio. Nino Manfredi.
1: Viva Sant'Eusebio, Salvatore.
0: Te la dedico con tutto lo cuore mio, caro Ulrico.

0: Spero ragazzi che vi siete divertiti un po'. Io dopo devo preparare ancora le dirette per domani, però devo parlare un attimino con il signor Black Knight,
1: Sei l'ombrello del mio cuore.
0: E poi preparerò le dirette per domani.

0: fondadino del mio cuor.
1: Quando un dì verrà.
2: Comunque, grazie a tutti per l'ascolto, ragazzi.

0: Grazie, signor Buffalo.
1: Il giorno del giudizio io sarò di...
0: Beh, io vi lascio, ragazzi, ancora grazie, passo la diretta a lui, a dottor Vijay Stepp. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Io mi affido.
0: Vai, Stepp, buona diretta.

Buonasera amici di Radio Sole Luna, una bellissima diretta per la nostra titolare Sciacchi. Salutiamo Sciacchi e Micione, ringraziandoli sempre che ci fanno fare le bellissime dirette qui su Radio Sole Luna. Ancora vado a salutare invece tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dall'esterno di Radio Sole Luna che ci ascoltate dai vari link esterni. Ancora un saluto a tutti voi che vi trovate qui nella nostra chat, a tutti voi in generale. Vi saluto, stasera abbiamo un po' di musica italiana e un po' di musica straniera. Foxy rimane anche in ascolto perché ci sarà anche un brano per te. E naturalmente grazie a tutti per la buona diretta.

E va bene, partiamo con la bellissima musica. Noi ce ne andiamo all'89 per ascoltare questo brano di Sydney Youngblood, I più Holy Cold, si intitola questo brano. Buon ascolto a voi, amici di Radio Sole Luna.

va bene così. Abbiamo riascoltato questo brano dal 1989, inizi 90, Sydney Unblock, If You Only Could. Nel frattempo arriva Madonna.

E allora abbiamo ascoltato così stasera questo brano dei Simple Minds, Don't You Forget About Me. Prossimo brano arrivano Boys Ten Gang. Il brano si intitola Can't Take My Eyes Off of You. Buon ascolto.

Allora, dopo questa ci faremo due risate con uno degli artisti calabresi. Me l'ha fatto venire in mente proprio Maurizio, allora ce l'ascoltiamo. Nicu Pulici, telefonata a Rosa.

0: rossa, un dentavo quei marbiccioni che...
1: Mi dispiace, non parlare italiano.
0: Cosa facci, non parlo italiano? Che mi sembra un figlio di un uomo di Cirofarco.
1: Non understand.
0: No, understand, non mi interessa se tu ne stendi. Io voglio trovare a un incimino, c'è una bovatta.
1: Bovatta? Ah, capito, tu voler donna, girl.
0: Madonna, girl, basta che la himna. Siccome sento la nostalgia dell'Italia e cerco mi sbaglio un poco. Va buono, capisci, vai avanti.
1: Yes.
0: Yes, caramelle patussi.
1: C'è permesso?
0: Scusate, qua è che non ci sono i marbizzoni.
1: You talk English?
0: No, veramente l'inglese non lo tocco, ma se mi tocca io ci spacca oggi.
1: Non parli inglese, va bene. E allora cosa cerchi?
0: Cerco una marbizzona per stare un poco, insomma, quanto ci piglia?
1: Sono 45 dollari per ogni prestazione.
0: 45 dollari a stagione? All'Italia con 45 dollari mi faccio abbonamenti di lusso.
1: Ma in Australia i prezzi sono così alti perché devo farle la fattura. In Italia non c'è l'IVA.
0: Per l'IVA siamo piazzati bene, che andava tanto in Giacchiana e poi aveva Zanicchi, aveva Vanoni, per questo...
1: va bene, venga, le mostro la merce e lei sceglie, tanto ce ne sono di tutte le razze. Ecco la prima, si chiama Fifi, ha 20 anni, prezzo 80 dollari.
0: Scusate, che specializzazione hai?
1: Specializzazione spagnola.
0: Costa troppo, non facciamo niente, mutatemi in un'altra.
1: Ecco, qui abbiamo Naga Naga, cinese, prezzo 50 dollari.
0: Specializzazione?
1: Non lo so, il padre lavorava in una segheria.
0: Non facciamo niente, cara, passiamo avanti.
1: Infine abbiamo Giuggi, bolognese, prezzo 25 dollari.
0: 25 dollari? Ma come costa così poco? Le bolognese sono così ricercate.
1: Costa poco, però lavora solo sul car.
0: O focurandi meo su po, carro lavora, che già su tutto sviscerato cu ciuccio. Sentite, voglio qualche cosa di più economico.
1: Senta, di più economico abbiamo l'ultimo ritrovato della scienza, Gigetto, costa solo 3 dollari.
0: Vieni tesoro, ti faccio un sconto del 69%. Ma cosa è muovato 99? Lasciatemi in pace che non ci telefono a Rosa Catanzaro. 0101 0964 69 2 volte 69. Pronto, il notturno di Catanzaro, voglio parlare con Rosa.
1: Guardi che in questo momento è impegnata.
0: È impegnata? Mo m'ha chiamati, va buon aspetto, un ci muovo che can ci paga 7 dollari al secondo ca. Pronto Rosa, ciao, come stai? Senti, io sento la nostalgia dei momenti felici. Ti vorrei fare una bella dichiarazione, mo. Vediamo se mi esci. Rosa, dall'indimenticabile momento che ti vitti, i tuoi occhi di ladra e di cacciatora hanno colpito il mio cuore. Nella mia vita non c'è stato mai un sentimento così leggiadro che ha mai penetrato tutto l'essere mio. La fiamma che ora arde dentro di me non ci può spegnere in nessuna maniera. Anzi, arde sempre di più, manco sebbene di pompere Liverpool. Ah, Rosa, rimembra ancora il tempo quando beltà splendeva negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu con quella bella voce dicevi, i portasti i sorti, ne portasti e va tindi. I tuoi occhi sono fare abbaglianti e brillano più di tutte le energie elettriche della sera di Cosenza e una volta a Calabria restavo senza correnti. Infine gradisce questa mia proposta che parte da un cuore il più nobile, il più gentile di quanto i clienti tuoi ti hanno potuto dire. Poi, i soldi che ti devo, cu campa paga. Senti Rosa, ti porto una bella sorpresa. Quando torno ti porto un koala australiano. Ti va buono? Va buono Rosa. Stati buona, ti vediamo a Catanzaro. Ti saluto, ciao Rosa.
2: Va bene, così abbiamo riascoltato uno degli artisti calabresi, Miku Pulici, Micola Puls, telefonata a Rosa. Bene, adesso arriva Francesco De Gregori, la donna a cannone. Buon ascolto. E questo brano lo andiamo a dedicare per Rita e ancora per Piero.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: state ascoltando.
1: Mi ritorno in mente.
2: Mi ritorno in mente.
1: Al microfono, dottor VJ Step.
0: Buon ascolto.
3: E abbiamo riascoltato così Francesco De Gregori, La donna a cannone. Prossimo brano va in dedica per tutte le mamme, in particolar modo anche per la mamma della mia amica Fati Zero. Le mamme, Toto Cutugno. Bellissimo questo brano.

E diamo la buonanotte a Bob, mi pare che se ne sta andando. Buonanotte Bob, grazie a te per l'ascolto. Il prossimo brano dopo Toto Cutugno, Le mamme, che andava in dedica per la mamma della mia amica Fati Zero e ancora per tutte le mamme, arriva Claudio Villa, chitarra romana.

E va bene, il prossimo brano invece arriva Renato Zero con questo brano, il brano si intitola Lei. Nell'87 Renato Zero che va in dedica a tutti i sorcini. E naturalmente anche a Fati Zero che è sorcina, a Giovanna, a Franci e a tutti gli altri sorcini. E alla nostra Shaki.

E va bene, meno male che abbiamo la regia che ce li ricorda sempre i nomi, chi sono tutti i sorcini, Sciacchi, Franci, Giovanna e Pati Zero naturalmente. Eccoli qua, io non me li ricordo mai. Vabbè,

allora si va avanti con la musica. Questa è per Foxy, che non vedo più. Ha detto che rimaneva, non so, poi è sparita. Comunque 883, la regina del celebrità. E diamo la buonanotte alla mia grandissima amica Fati Zero. Buonanotte a te, Fati. Sogni belli.

Bene, arriva un brano che ci ha richiesto. Vediamo chi ce l'ha richiesto. Tony ce l'ha richiesto, Tony Jeep. Arriva il brano di Carolina Souza, Dimmi di sì, amore. Buon ascolto.

E va bene, si continua ancora con la bella musica. Andiamoci ad ascoltare il prossimo brano dopo questa richiesta. Arriva Gianni Bella, Il Biplano, brano che vado a dedicare per Catwoman, che è ritornata, sicuramente è andata a cena Catwoman.

E allora abbiamo ascoltato questo brano di Gianni Bella, Il Biplano. Era il 1984, uscita di questo brano. Si continua con i miei Pooh. Il brano che ci andiamo ad ascoltare dei Pooh porta come titolo Buona Fortuna, dal 73.

Bene, Catwoman la dedica tutta per me, grazie a Catwoman e naturalmente grazie anche agli associati. Ecco, subito arriva l'intervento della regia, Pepe. Allora Pepe, buon ascolto e ben arrivato su Radio Sole Luna.

0: E diamo la buonanotte, mi pare, a Maurizio che va via. Ciao Maurizio, buonanotte, e si continua con la musica di Nicola Di Bari, Vagabondo, dal 70.
1: Sul mio volto un po'.
0: E questa la dedichiamo per Micio. Non che tu sia vagabondo, però è una bella song. La dedichiamo tutta per te, Micio.

Io avevo scritto, avevo letto buonanotte, pensavo che andasse Maurizio. Allora Catwoman va a dormire. Notte Catwoman. Ciao, alla prossima. Sincerità. Vabbè, qua quando si scrive in tanti uno si può anche confondere.

Va bene, andiamo con l'ultimo brano in scaletta per me questa sera, poi ci fermiamo e passeremo la console a DJ Bello se si sveglia. Perché non l'ho visto scrivere. DJ Bello, sveglia! Arriva Sandro Giacobbe, piccola mia piccola.

Bene amici di Radio Sole Luna, anche questa sera abbiamo terminato. Per me tutto finisce qui, poi non so quando ci riascolteremo con la mia prossima diretta, vi farò sapere. Intanto vado a salutare tutti gli amici che sono qui nella nostra chat, eravate in tanti, ciao a tutti in generale. Ancora saluto invece tutti quelli che ci ascoltano da fuori, i radioascoltatori e le radioascoltatrici, dai vari link. E poi vado a augurare una buona diretta a DJ Bello che sta per arrivare qui su Radio Sole Luna a tenervi compagnia con tutta la sua bellissima musica. Ciao, alla prossima, vai Bello!

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Qui dice bello bello, sempre su Radio Sull'Una, la prima di web, batte batte lo fin fuori. Grazie, grazie, grazie a tutti i DJ che mi hanno passato la diretta calda calda prima di me. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie, grazie a tutti, bravi, bravi, belle song, belle brani musicali che mettono, sempre su Radio Sull'Una. Ciao e bel sottino per tutti i rossi come sempre. Dina Vigioni, Max Barman, tutto lo staff di Radio Sull'Una e tutti quelli che ascoltano su tabio.net, tutte le azioni radiofoniche. Grazie a tutti, della buona diretta, sempre su Radio Sull'Una.

0: Eccolo qui il mio canto libero per tutti per missioni del cibello bella.
1: Si apre intorno a noi

0: E questo entusiasmo continua per una cantante che sarà tra pochi secondi sul palco, e io sono molto legato a questa cantante perché l'ho conosciuta nel 1985 proprio
1: belli,
0: qui
1: belli, vai con Chris Spencer, bella Chris Spencer, bella sempre sbaglio su luna.
0: Perché quando sono andato a Milano nell'85 lei mi diede il suo appartamento perché io Spencer.

0: Tracy Spencer!
1: Thank you, Arena! Verona!
0: Qui!
1: Oh.
0: Qui l'ho conosciuta nell'85 e qui la ritrovo nel 2021! Ma sei bellissima!
1: Oh, ma grazie!
0: Sempre bellissima, sempre la stessa energia!
1: Wow,
0: fantastico!
1: È bello!
2: Ma ragazzi, belli belli tutti per voi, c'è bello bello, sta rimandando il brano musicale di tutte per voi, c'è bello bello.

E grazie a tutti da Gianni Moranti e da Lucio Bello Bello e tutto lo staff di Radio Solo dell'ascolto e della buona prevalenza sempre su Radio Solo Una, la prima di web, batte e fatto avanti fuori a tutti e grazie a tutti, grazie a tutti anche stasera, sempre su Radio Solo Una, la prima di web, batte avanti fuori per voi. Faccio bene, sono Tine per tutti e grossi come sempre, Dina Piccione, sono Paolo, tutto lo staff di Radio Solo Una e tutti quanti, grazie a tutti, grazie ai DJ che mi hanno preceduto prima di me, tutti quanti, giorni, grazie, grazie a tutti, ci sentiamo presto, sempre su Radio Solo Una, mi raccomando la prossima diretta, sempre su Radio Solo Una, ciao ciao a tutti, buona buonanotte a tutti, a presto. E grazie a tutti, grazie, grazie a te, grazie a tutti, a Dina, Missione e tutti quanti, grazie a tutti.

ragazzi, io vi saluto, faccio una buona notte a tutti e grazie a tutti, alla prossima, raccomando, numerosi come sempre, bacio a tutti, ciao ciao a tutti, alla prossima.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

Cap vuol dire uccello, allora Bad Cap Cap da G. Benissimo, questa musica si chiama La Quadrille di Lina Cavalieri, quella cantante ballerina Tandana Fan, che ha fatto la tramandazione praticamente, no? E allora io vi invito tutti a ballare, perché ci vogliono i cavalieri e le dame, cioè le dame e i dami. Benissimo. Per ballare questa quadriglia dovete andare tutti quanti, a tutti quanti al centro della sala, i dami e le dame.

godi di ti. Ma facciamo un menù. Allora, Amandrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Vieni tu, vieni, lo zio. Mentre la sala. Ma non ci faccio un ciclande, che io sia fesso. È sempre un genere, ben, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Girotondo, la G, giro fatto, oh, c'è paura, fa girotondo, e girate, senza separare le corna, giratele, nulla a volta, nulla, a mandrì, signor, che clave sta già, siamo le tereti, siamo, signor, purtu, a G, Rosè, e Gettino, alle piccole, giopote, zima, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, girando, attenzione.

cioè con te dall'altra parte. Al contrario, mi danno un sbavaggio, ma ho cazzo e spagato con domenica, mi danno la festa. Attenzione adesso, mo per essere più comodi mettetevi alla Fernanda, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvelo tutti uguale. Oh, benissimo. Mo continuate così, togli lì da Nan, mo a te, e ci dimmi, il record, come, vuoi sentire a me? Oh, adesso che state combinati così, così come state, attenzione, con tre. Vai, vai lo zio, vai con tre. Mo ognuno con la femmina che tiene appresso si facesse un giro di ballo. Lasciate con tre, fate un giro di ballo. Pronti? B.

gambe, quelle che li sei praticamente, no? Oh, adesso che state risposti così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuicchio. Sai che è il menuicchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, con la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è il copo, è febbre delle cristiane, che c'è da tu non vedi no. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'altro e si andasse a mettere dall'altra parte, avanti la seconda, e così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, eccetera, eccetera.

Paolo Petrini. Formate un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzate la mano, non che è dell'alto, non che da mano, la da mano. Dimitri tu, ma no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the foul. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio. Non tutto quanto, sapevi che va succedendo cazzo. Io uso detto, non tu. Adesso il girotondo, girotondo, vai con girotondo. Adesso win the foul, win the foul. Giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi il disco un'altra volta e andatevela a prendere in bacionata. Attenzione, pronti? Vai, continuate voi con...

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenzione.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima.

0: Mi piacciono i panini maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grapp indosso magliette e robe di camp, e sotto i pantaloni metto sole e make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip, e faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo sparatrap, perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe, e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip, e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa, a sera ci

0: Mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, con bassa elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato di figlia ma si chiama Filippo, io guardo a mia settimana

Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, cioè abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio compra i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip. Mi piace nel giornale chi ne firma una coppa con tutte zitta fuori sicuramente con clip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un top con tavolino e pip. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip. Mia moglie invece ha da scendere la coppa perché sono che 3 mesi che non bava zip e si è frustra la spesa, lo pesano troppo o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

0: Anche se sbagliamo, ma l'amore trionfa sempre di più.
1: Stiamo sbagliando, ok, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppi.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Hola, me llaman Romeo. Es un placer.